0: hits nonstop. More hits now.
1: Ciao, sono W.
2: Ciao, sono Bruno Marcini.
1: È la nostra versione di